mi sognai tra il bosco e il chiaro. Mi sognai tra il bosco e il chiaro un bellissimo somaro. Un somaro ma solenne, quando un tratto, oh che portento!

ad un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegrezza in casa è questa. Quelle penne siete voi.

Bellissima regina, l'una e l'altra di bella, e di non una dottina di poca fragilità. Un re piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un re bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, la gloria mia sarà.

padre pieno d'orgoglio, questo è padre pieno d'orgoglio, perché padre